0: Certo.
1: Dimmi, Raffaele, te.
0: Tempo. E vai che ne abito io.
1: Sì, ma non cavolo, io non ti seguo lì.